0: senza in brava frequenza. Več politja in več dobre glasbe.
1: Let's march again. Welcome to the paradise.
2: Quattro abbracci, un caffè.

0: Radio 1.
1: Politi e immamorati.
2: Ci sposi, tio, non è delujeno čovjek. Sve povezano s morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več politija.
0: In več dobre glasbe.